0: la zucca, bieda, lattuga. E dopo, in ultimo, cuocio il riso a parte e lo butto nella minestra.
1: Vediamo un po', un altro, chi è che ancora deve finire? Lorenzo?
2: Perché il bambino impara a gustare il cibo proprio da piccolo. E se questo sapore lo introduce, lo vede, lo assaggia, ne ha confidenza, impara a farlo suo.
3: Even for children so young, every table is prepared with tablecloths, proper cutlery and plates. Every day there is a different three-course meal on offer. The menus change according to the time of year, ensuring fruits and vegetables in season are on the plate. Meals range from risottos to salads, lots of hearty soups and plenty of pasta with fresh veg on the side. There's a little fish and meat on offer, plus lots of fresh fruit and organic breads every day. But it hasn't always been like this. A decade ago, the situation was very different. The head of Umberto Nistri School remembers what it used to be like.
4: Io ricordo che c'erano due formule principalmente. Una, la cucina all'interno della scuola, che man mano però è andata scomparendo. L'altra principale era quella dei pasti precotti che arrivavano dalla ditta. Non assicuravano una grande qualità, secondo me, e soprattutto non erano molto di gusto dei ragazzi.
5: Ci sono state molti casi di della qualità del cibo, sia del cibo in se stesso sia della preparazione, e c'erano stati anche molti casi di tossinfezione. Quindi una qualità dei pasti non eccelsa, ma un ruolo della gente, delle famiglie, molto presente anche con le commissioni mense, con molte proteste.
3: In a country where mealtimes are an event to be savoured and enjoyed, school dinners were a big culinary letdown.
5: E le famiglie italiane sentono molto il fatto di avere un pasto buono, completo. Lo sentono come un loro diritto acquisito.
3: As night falls, families across the city are preparing meals currently on offer, and although she and her husband don't get home until late, a family meal together is a priority.
1: Oh, bello!
6: Ciao, amore.
1: Ok. Bravo, la pasta. Benissimo. Non è difficile preparare una cena buona che possa piacere ai bambini. E loro si accontentano di poco, di cose semplici, di un piatto di pasta, di un contorno, di un secondo, e la cena è pronta. Dico, non mangiare queste cose, altrimenti non mangi nulla.
3: The road to transforming school dinners has been a long and difficult one, but the will to succeed from the top down has made an almost impossible goal achievable. Dr. Paolo Agostini has been a nutritionist for Rome's education department for 6 years.
7: Io ho lavorato anche in altre scuole oltre che a Roma. E devo dire che qui a Roma c'è stata veramente una rivoluzione in un certo senso.
3: Within Rome's education department, there has been one key instigator of change, Silvana Sari. A decade ago, she knew she had a big challenge ahead.
5: Io sapevo che non potevo sbagliare, perché un errore, per il grande valore economico e simbolico di questa operazione, sarebbe stato pagato molto.

0: dal comune e da me personalmente. Una grande volontà politica di investire dal punto di vista economico e di portare a un cambiamento.
1: Questa è la pasta frolla.
2: Ah, diciamo, allora fa il dolce con questo qua.
1: Bravo.
2: Ah, che dolce fa?
1: Facciamo con tutto,
2: ho capito. Ma la posso assaggiare? Cruda l'assaggio, eh? Buonissima.
3: It was felt that Rome was not getting good value for money, and the entire system of tendering needed to be overhauled.
0: Devo dire che ho trovato una situazione non molto buona, dove il prezzo del pasto per il comune di Roma era molto alto.
3: After extensive research into the market, the whole system was revamped. The education department was going to be asking a lot more from the caterers for the money they were being paid.
0: A questo punto io ho alzato moltissimo i costi, chiesto loro degli impegni seri e tagliato i loro profitti. Non sono stata molto amata e ho avuto anche, insomma, delle situazioni poco piacevoli.
4: Oh, buona giornata.
3: Albert Nardino has worked in the catering trade for over 20 years and is now regional manager for one of Rome's larger catering companies.
5: Beh, all'inizio è stato veramente duro, perché questa innovazione comportava un aumento dei costi e il prezzo, diciamo, che il comune pagava non era molto aumentato. Ma il problema più grosso per un'impresa, dal momento che si progetta prima il servizio ovviamente, è applicare il progetto e quindi soprattutto l'addestramento e formazione del personale. Di far capire a delle persone che da 20 anni facevano questo mestiere che qualcosa stava cambiando e quindi istruire e addestrare il personale per le nuove procedure.
0: E siamo stati convinti che proprio per le dimensioni era importante fare delle scelte graduali.
3: It wasn't just about cutting costs though. For the same money, catering companies were required to supply increasing amounts of organic and local food. This small farm, just 20 kilometers from the center of the city, supplies fresh and organic produce to local schools through one of the city's largest catering companies. They've expanded their range of products and now offer an assortment of fruits and vegetables, plus baked goods, meats, and some cheeses. In the kitchens, work starts early. Pietro has been baking bread for over 50 years, the last 12 spent at this farm.
1: Adesso abbiamo impastato e fatto i filoni, ora mettiamo a lievitare. Lievita una mezz'ora abbondante, i fermenti agiscono, no? Si gonfia e poi torniamo. Questo è diciamo che è il periodo più delicato del pane, deve lievitare. Ne facciamo 100 kg, 800 kg a settimana, è tutto per il servizio interno nostro, per tutto all'interno, non andiamo fuori.
3: Increasing the organic content of the food from almost nothing to a healthy 70% has taken time. A burgeoning organic trade could have been sunk by overzealous demands from such a huge contractor as Rome's education department, so goods were introduced slowly.
0: Ho capito che era importante mettere da subito frutta e verdura biologica. Poi abbiamo inserito nel secondo e terzo anno gradualmente altri prodotti obbligatori, quindi prodotti da forno, olio, uova, pasta, man mano.
3: The same was true of the desire to introduce local and seasonal food into the mix. Initially, local producers simply weren't able to cope with the increased demand.
5: All'inizio ci sono stati seri problemi per questo motivo, perché i produttori

0: soprattutto locali, non riuscivano ad approvvigionare il servizio.
1: La luva non è bella, le zucchine piccole, perché quelle grandi se no dicono che ci hanno fatto a ste zucchine. Quindi quelle piccole, piccole, brutto e buono.
2: But once again, by slowly increasing the quantities rather than making impossible demands, local producers have been able to grow and thrive.

0: carne, l'arista, e poi sopra ci verso burro e latte, burro sciolto nel latte, là in forno e basta.
1: Across the city, this community infant school for 2 to 5 year olds is receiving its daily delivery of organic produce. On the menu today is a favourite with the children, cream of vegetable soup, but by another popular choice, Italian omelette.
2: Sono bambini piccolini e va macinata, tutta frullata. È un passato di verdure, c'è dentro sedano, carota, patata, zucca, bieda, lattuga. E dopo, in ultimo, cuocio il riso a parte e lo butto nella minestra.
0: Vediamo un po' un altro, chi è che ancora deve finire? Lorenzo?
3: Perché il bambino impara a gustare il cibo proprio da piccolo. E se questo sapore lo introduce, lo vede, lo assaggia, ne ha confidenza, impara a farlo suo.
1: Even for children so young, every table is prepared with tablecloths, proper cutlery and plates. Every day there is a different three-course meal on offer. The menus change according to the time of year, ensuring fruits and vegetables in season are on the plate. Meals range from risottos to salads, lots of hearty soups and plenty of pasta with fresh veg on the side. There's a little fish and meat on offer, plus lots of fresh fruit and organic breads every day. But it hasn't always been like this. A decade ago, the situation was very different. The head of Umberto Nistri School remembers what it used to be like.
4: Io ricordo che c'erano due formule principalmente. Una, la cucina all'interno della scuola, che man mano però è andata scomparendo. L'altra principale era quella dei pasti precotti che arrivavano dalla ditta. Non assicuravano una grande qualità, secondo me, e soprattutto non erano molto di gusto dei ragazzi.
5: Ci sono state molti casi di proteste da parte delle famiglie, con lettere da parte dei dirigenti scolastici, che erano poi presidi delle varie scuole, per lamentarsi della qualità del cibo, sia del cibo in se stesso sia della preparazione. E c'erano stati anche molti casi di tossinfezione. Quindi una qualità dei pasti non eccelsa, ma un ruolo della gente, delle famiglie, molto presente anche con le commissioni mense, con molte proteste.
1: In a country where mealtimes are an event to be savored and enjoyed, school dinners were a big culinary letdown.
5: E le famiglie italiane sentono molto il fatto di avere un pasto buono, completo. Lo sentono come un loro diritto acquisito.
1: As night falls, families across the city are preparing their evening meal. Stefania is a teacher at Leonori School. Her two children also attend. She's a big fan of the healthy school meals currently on offer, and although she and her husband don't get home until late, a family meal together is a priority.
6: Benissimo.
7: Che c'è di buono?
6: Non è difficile preparare una cena buona che possa piacere ai bambini. E loro si accontentano di poco, di cose semplici, di un piatto di pasta, di un contorno, e di un secondo e la cena è pronta.
8: Dico, non mangiare queste cose, altrimenti non mangi nulla.
7: Buon appetito!
9: Dai,
7: prendi
8: e mangia.
7: Complimenti alla cuoca.
9: Grazie, mangiato.
1: 10 years ago, freshly cooked meals may have been a big part of many children's home lives, but they weren't a part of their school life.

0: The road to transforming school dinners has been a long and difficult one, but the will to succeed from the top down has made an almost impossible goal achievable. Dr. Paolo Agostini has been a nutritionist for Rome's education department for 6 years.
1: Io ho lavorato anche in altre scuole oltre che a Roma. E devo dire che qui a Roma c'è stata veramente una rivoluzione in un certo senso.
0: Within Rome's education department, there has been one key instigator of change, Silvana Sari. A decade ago, she knew she had a big challenge ahead.
2: Io sapevo che non potevo sbagliare, perché un errore per il grande valore economico e simbolico di questa operazione sarebbe stato pagato molto dal comune e da me personalmente.
0: With many different political bodies involved in the decision-making process, Silvana's skill was in ensuring they could all agree a way forward.
2: A questo punto, io ho avuto come incarico quello di migliorare questa situazione. Devo dire che c'è stata anche una grande volontà politica di investire dal punto di vista economico e di portare a un cambiamento.
3: Questa è la pasta frolla.
4: Ah, diciamo, ma allora fa il dolce con questo qua.
3: Bravo.
4: Ah, e che dolce fa?
3: Facciamo con tutto, con un disco.
4: Ho capito. Ma la posso assaggiare? Cruda l'assaggio, eh? Buonissima.
0: It was felt that Rome was not getting good value for money, and the entire system of tendering needed to be overhauled.
2: Devo dire che ho trovato una situazione non molto buona, dove il prezzo del pasto per il comune di Roma era molto alto.
0: After extensive research into the market, the whole system was revamped. The education department was going to be asking a lot more from the caterers for the money they were being paid.
2: A questo punto, io ho alzato moltissimo i costi, chiesto loro degli impegni seri e tagliato i loro profitti. Non sono stata molto amata e ho avuto anche, insomma, delle situazioni poco piacevoli.
5: Oh, buona giornata.
0: Albert Nardino has worked in the catering trade for over 20 years and is now regional manager for one of Rome's larger catering companies.
6: Beh, all'inizio è stato veramente duro, perché questa innovazione comportava un aumento dei costi e il prezzo, diciamo, che il comune pagava non era molto aumentato.
7: Ma il problema più grosso per un'impresa, dal momento che si progetta prima il servizio ovviamente, è applicare il progetto e quindi soprattutto l'addestramento e formazione del personale. Quindi far capire a delle persone che da 20 anni facevano questo mestiere che qualcosa stava cambiando e quindi istruire e addestrare il personale per le nuove procedure.
2: E siamo stati conti che proprio per le dimensioni era importante fare delle scelte graduali.
0: It wasn't just about cutting costs, though. For the same money, catering companies were required to supply increasing amounts of organic and local food. This small farm, just 20 kilometers from the center of the city, supplies fresh and organic produce to local schools through one of the city's largest catering companies. They've expanded their range of products and now offer an assortment of fruits and vegetables, plus baked goods, meats, and some cheeses. In the kitchens, work starts early. Pietro has been baking bread for over 50 years, the last 12 spent at this farm.
3: Adesso abbiamo impastato e fatti i filoni. Ora mettiamo a lievitare. Lievita una mezz'ora abbondante. I fermenti agiscono, no? Si gonfia e poi torniamo. Questo è, diciamo che è il periodo più delicato del pane, deve lievitare

0: ne facciamo 100 kg, 800 kg a settimana, è tutto per il servizio interno nostro, per tutto all'interno, non andiamo fuori.
1: Increasing the organic content of the food from almost nothing to a healthy 70% has taken time. A burgeoning organic trade could have been sunk by overzealous demands from such a huge contractor as Rome's education department, so goods were introduced slowly.
2: Ho capito che era importante mettere da subito frutta e verdura biologica. Poi abbiamo inserito nel secondo e terzo anno gradualmente altri prodotti obbligatori, quindi prodotti da forno, olio, uova, pasta, man mano.
1: The same was true of the desire to introduce local and seasonal food into the mix. Initially, local producers simply weren't able to cope with the increased demand.
3: All'inizio ci sono stati seri problemi per questo motivo, perché i produttori, soprattutto locali, non riuscivano ad approvvigionare il servizio.
4: La luva non è bella, le zucchine piccole, perché quelle grandi sennò dicono che ci hanno fatto queste zucchine. Quindi quelle piccole, brutto e buono.
1: But once again, by slowly increasing the quantities rather than making impossible demands, local producers have been able to grow and thrive.